siamo fre o di siamo sa di ammettiamo ya do yo na mia obeyamo obeyamo obediamo obediamo samania biara.

Shivano no, hey. Now Shivano. Obiara to me say no. Etifa wakwenye na sa ne sa. Nefamu hon, atu ne

ono na ye se sa wo ti ase na ti ma no e mbe nyanwa ya ra di ya be baba si di di baba na me di di ah ah.